0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: ha ferito anche me.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
2: Adriano Celentano. C'è sempre un motivo.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Qual è la cosa che viene sempre seconda? Gli ubriachi ne hanno una, i babbei ne hanno tre e i ricchi nemmeno una. La risposta è la lettera B.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Yeah! Radio Margherita.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: RAF. È meglio così.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Laura Pausini. Il cielo versus this world.

0: Sono Oriana, chiamo da Genova e ascolto Radio Margherita perché comunque secondo me è la migliore. Poche chiacchiere, poca pubblicità, grazie, continuate così perché siete i migliori.
1: Radio Margherita, la migliore, anche a Genova.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gianni Bella.

0: Pierangelo Bertoli, a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Gruppo Italiano.

0: Capire il valore del denaro è un passo verso l'indipendenza. Investire in conoscenza oggi significa risparmiare errori domani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Renzo Arbore. Piove.

0: Paolo Conte, Azzurro.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 3:53.

Mi chiamo Gabriella, telefono da Saluzzo. Io ascolto Radio Margherita perché è il paradiso della musica. Viva la musica italiana, viva Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Gianni Bella. Torna fra un'ora.
1: Patti Pravo. Cosa vuoi che sia?
2: Sì.

0: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: presa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Morbidelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: lascia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

Remo Germani, nome d'arte di Remo Speroni, è nato a Milano il 31 maggio 1938 ed è stato un cantante italiano famoso negli anni 60. Impiegato in banca con lobby della musica, a 16 anni aveva debuttato con il suo gruppo, i Rangers. Pubblicò i primi 45 giri fra il 1962 e il 1963. Il primo successo arrivò nello stesso anno con il brano Baci, cover di Things di Bobby Darin. Registrata il 2 novembre, entrò in classifica nei primi mesi del 1963, arrivando fino al secondo posto. Nell'autunno 1963 gli fu affidata la sigla di Gran Premio, l'edizione di quell'anno di Canzonissima, intitolata Che giorno quel giorno. Ha partecipato a 4 festival di Sanremo. Nel 1965 ebbe come gruppo vocale di supporto Le Amiche e recitò nel musicarello 008 Operazione Ritmo di Tullio Piacentini. Nel 1967 e nel 1968 partecipò a Un disco per l'estate. Remo Germani ha continuato per molti anni a fare tournée in Romania, Russia, Canada, Spagna, Francia, Ungheria ed Estremo Oriente. Dal 1971 al 1978 si è specializzato come arrangiatore, studiando musica negli Stati Uniti. Nel 1978 si trasferisce a Vigevano, città della nonna materna, e fonda Radio Ducale City. Remo Germani ritorna alla musica nel 1990, incidendo un album per la Phonit Cetra, con alcuni suoi successi in nuove versioni e qualche inedito. La stessa formula verrà ripetuta 8 anni dopo in un CD per la Joker. Remo Germani muore a Vigevano, in provincia di Pavia, il 18 ottobre 2010, all'età di 72 anni. Tra i brani più rappresentativi di Remo Germani ricordiamo Così come viene, Prima o poi, Stasera no, no, no,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Remo Germani.
0: Radio Margherita, per la memoria. Radio Margherita, la tua compagna di viaggio. Marisa Sannia, tutto o niente.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 4:53.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Bella.

0: Buongiorno insieme con Gianni Bella. Torna fra un'ora.
1: Mida, canzone d'amore.
2: E se fossi un pittore?

0: te!
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Petronilla. Oggi è l'onomastico di Petronilla. Il nome ha origine latina e significa pietra. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 31 maggio del 1961 avviene la creazione della Repubblica del Sudafrica. Lo scioglilingua di oggi è: porta aperta per chi porta, per chi non porta, parta pur che non importa aprir la porta. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. I giornalisti incorruttibili esistono, ma costano di più? Ed ora l'aforisma del giorno. La saggezza è sapere quando parlare e quando ascoltare. Il consiglio della nonna di oggi è: per lenire il dolore dopo una puntura di ape, passare l'aglio sulla zona colpita. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è la strada più alta del mondo? La risposta è la Via Lattea. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao Radio Margherita, Eraldo da Cuneo. Un proverbio in lingua occitana. Que ciu cru, lu fuec lagu. Tradotto: cotto crudo, il fuoco l'ha avuto. Quando si ha fame e si mangia il cibo senza completare la cottura. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Attonito, attonito, reso immobile, muto per un fatto inatteso che colpisce fortemente l'animo, sbalordito, sbigottito, stupefatto.
0: Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Via.

0: E da qui,
1: è ancora qui,
0: ti aspetto.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Ogni acquisto è una scelta. Pensiamoci due volte. Scegliere prodotti etici fa bene a noi e al pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: che splendido.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Evan.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giuliano Bondì, di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Grazia Privitera di Aci Catena, in provincia di Catania, Lorenzo Gravanti di Vimodrone, in provincia di Milano, Desiree Agosta di Modica, in provincia di Ragusa, Andrea Amodeo di Caccamo, in provincia di Palermo, Enzo Dauria di Gragnano, in provincia di Napoli, Pietro Impillizieri di Mister Bianco, in provincia di Catania, Maria Concetta Pagano di Grugliasco, in provincia di Torino, e Aurelio Lo Monaco di Vittoria, in provincia di Ragusa.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Orietta Berti. Incompatibili ma indivisibili.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Don Bachi.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Don Bachi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Canzone, L'amore, L'immensità, Rapsodia, Sogno e Un sorriso.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Fred De Palma.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
0: Dick Dick, Il vento.
3: Cara,
4: cara,
3: sono le 8 del mattino.
4: Sono le 8 del mattino.

0: farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 6 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Petronilla.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Orco. Orco. Dal latino orcus, cioè il regno dei morti presso i romani. Significato: nella mitologia greco-romana, Ade, inferno. Nelle leggende popolari rappresenta un essere mostruoso, in senso figurato, persona molto brutta.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Staminale. Staminale. Dall'inglese staminal. Significato: in biologia, cellula primitiva indifferenziata che durante le varie trasformazioni che la rendono adulta si specializza a svolgere determinate funzioni.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Umorismo. Umorismo. Dal francese humorisme. Significato: capacità di cogliere gli aspetti comici della vita.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Coproduzione. Coproduzione. Significato: produzione in genere di spettacoli che si avvale dell'opera di due o più produttori.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Gianni Morandi, Tangenziale.
2: Un'altra fila indiana, un altro venerdì, un'altra settimana, io che ci faccio qui?

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giuliano Bondì, di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Grazia Privitera di Aci Catena, in provincia di Catania, Lorenzo Gravanti di Vimodrone, in provincia di Milano, Desiree Agosta di Modica, in provincia di Ragusa, Andrea Amodeo di Caccamo, in provincia di Palermo, Enzo Dauria di Gragnano, in provincia di Napoli, Pietro Impillizieri di Mister Bianco, in provincia di Catania, Maria Concetta Pagano di Grugliasco, in provincia di Torino, e Aurelio Lo Monaco di Vittoria, in provincia di Ragusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita. Radio

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: fatto diventare trasparente.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Buongiorno, sono Davide da Battipaglia. Volevo sollecitare l'opinione pubblica affinché si avvii una serie di provvedimenti legislativi per quanto riguarda la riapertura delle case di appuntamento per il bene dell'Italia, dell'economia degli italiani. Arrivederci.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
5: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

ero io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Petronilla.

0: cambia.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho fatto un nodo al fazzoletto per ricordarmi che esisto.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho notato che la gente che è in ritardo è spesso più contenta della gente che li ha dovuti aspettare.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho due cani, due husky per l'esattezza. Uno è bello, ma l'altro è veramente brutto. Insomma, ho un husky bello e una schifezza.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Il consenso non è implicito, va chiesto, dato e rispettato. Educare al rispetto dei confini altrui è fondamentale, a tutte le età.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Diodato, non ti amo più. No.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Bella.

0: Un giorno insieme con Gianni Bella. Torna fra un'ora.
1: Giuni Russo, quale

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Kirk, Neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora, questa vita.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 8 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Petronilla. Oggi è l'onomastico di Petronilla. Il nome ha origine latina e significa pietra. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 31 maggio del 1961 avviene la creazione della Repubblica del Sudafrica. Lo scioglilingua di oggi è: porta aperta per chi porta, per chi non porta, parta pur che non importa aprir la porta. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. I giornalisti incorruttibili esistono, ma costano di più? Ed ora l'aforisma del giorno. La saggezza è sapere quando parlare e quando ascoltare. Il consiglio della nonna di oggi è: per lenire il dolore dopo una puntura di ape, passare l'aglio sulla zona colpita. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è la strada più alta del mondo? La risposta è la Via Lattea. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao Radio Margherita, Eraldo da Cuneo. Un proverbio in lingua occitana. Que ciu cru, lu fuec lagu. Tradotto: cotto crudo, il fuoco l'avuto. Quando si ha fame e si mangia il cibo senza completare la cottura. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore.

0: chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 8 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giuliano Bondì, di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Grazia Privitera di Aci Catena, in provincia di Catania, Lorenzo Gravanti di Vimodrone, in provincia di Milano, Desiree Agosta di Modica, in provincia di Ragusa, Andrea Amodeo di Caccamo, in provincia di Palermo, Enzo Dauria di Gragnano, in provincia di Napoli, Pietro Impillizieri di Mister Bianco, in provincia di Catania, Maria Concetta Pagano di Grugliasco, in provincia di Torino, e Aurelio Lo Monaco di Vittoria, in provincia di Ragusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Briga, allegra.
2: Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere, e la notte non riesci a dormire, ti domandi perché.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
0: Radio Margherita, per la libertà.

Un giorno insieme con Gianni Bella. Torna fra un'ora. Alessandra Amoroso. Cose stupide. Sogna.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 9 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Petronilla.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Gino Paoli. Il cielo in una stanza.

0: Buongiorno, mi chiamo Rosaria dalla provincia di Messina. Chi ad altri parlar vorrà, guardi se stesso e tacerà.
1: Adriano Fileni, Firenze. Il proverbio è: chi è bello sempre non è bello mai. Lo diceva mia nonna. Grazie.
2: Ciao, sono Piero, chiamo da Crotone. Guardando la mia città piena di erbacce, perché il nostro sindaco non fa niente, mi viene in mente un proverbio che mi diceva sempre la mia buona nonna: quando ti cresce l'erba avanti la porta, ha morto il patrono della casa. Significa, quando cresce l'erba molto alta davanti alle porte, significa che il padrone della casa è morto. Ciao, grazie.
3: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: drupi, ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 9 e 49 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giuliano Bondì, di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Grazia Privitera di Aci Catena, in provincia di Catania, Lorenzo Gravanti di Vimodrone, in provincia di Milano, Desiree Agosta di Modica, in provincia di Ragusa, Andrea Amodeo di Caccamo, in provincia di Palermo, Enzo Dauria di Gragnano, in provincia di Napoli, Pietro Impillizieri di Misterbianco, in provincia di Catania, Maria Concetta Pagano di Grugliasco, in provincia di Torino, e Aurelio Lo Monaco di Vittoria, in provincia di Ragusa.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Franco Simone.

fermano a guardare il cielo, mentre un nuovo cambio di stagione se li porta via. Gli uomini si aggrappano ad un giorno nuovo, di ogni cosa nuova si

costruzioni, ma poi gli scappa un non ti lascio più. Gli uomini, rocce dure contro il vento, si cercano sempre nei pensieri un'altra realtà. Gli uomini dicono tutti le stesse frasi, ma quando si innamorano

parlare, parlami di te. E siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo, finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme,

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Petronilla.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi.

0: chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex.
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: per me.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.

0: al momento giusto in cui ritorni da me.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 10 e 54 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giuliano Bondì, di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, Grazia Privitera di Aci Catena, in provincia di Catania, Lorenzo Gravanti di Vimodrone, in provincia di Milano, Desiree Agosta di Modica, in provincia di Ragusa, Andrea Amodeo di Caccamo, in provincia di Palermo, Enzo Dauria di Gragnano, in provincia di Napoli, Pietro Impillizieri di Mister Bianco, in provincia di Catania, Maria Concetta Pagano di Grugliasco, in provincia di Torino, e Aurelio Lo Monaco di Vittoria, in provincia di Ragusa. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.

0: musica con Franco Simone.
1: Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 11 e 25 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Petronilla.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: musica con Franco Simone.
1: È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

questo letto, sto seguendo eccitato ogni sguardo tuo. Hai la mia compagnia, mi vuoi? Hai la mia anima, lo sai?

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 11:53.

quando tornerai con la tua memoria fino a noi. Io credo neanche più ti chiederai chi sono e tu chi sei, ma ti basterà un disco ascoltato per la via. Sarà una storia lunga, una canzone, la storia tua, la mia.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con Franco Simone.

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Camper, A quest'ora, Carissimo Luigi, Angeli in prestito, Gli uomini, Canzone delle domande consuete, Il mio mondo, Cara droga, La casa in via del campo, Fiume grande, Le nuove canzoni, Il cielo in una stanza, Luna blu, Io che amo solo te, Paesaggio, La voce del silenzio, Positano, Luna tu lo sai, Respiro, Mani d'amore, Sogno della galleria, Meraviglioso l'ottimismo, Tu e così sia, Mia più mia più mia, Tu per me, Notte di San Lorenzo, Orizzonte, Piazza delle Stelle, Una storia lunga, una canzone e Via d'Amsterdam. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.
1: Lucio Battisti, La canzone del sole.

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Camaleonti, io per lei.

0: violato opposto.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
2: Sono le ore 12 e 23 minuti.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: E questi uomini quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Trigno, parcheggio ad ore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 12:53.

Un giorno insieme con Gianni Bella. Torna fra un'ora. Motel Noir. Brutte abitudini.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Elodie, tutta colpa mia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Paola, telefono da Palermo. Io vorrei dire a tutti i ragazzi, a tutto il mondo, a tutte le persone del mondo, di amare molti vecchietti, di non abbandonarli, di amare le proprie mamme, di volerli sempre bene. Ecco qual è il messaggio. Il messaggio è proprio questo, quello di voler bene i propri genitori, non abbandonarli quando sono anziani e amarli mentre fanno tanti sacrifici a portarli avanti. Grazie a Radio Margherita, perché è una radio che mi sta dando tanta, tanta, tanta voglia di andare avanti. Grazie, grazie e buon lavoro.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Noi. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Sono le ore 13 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Lucio Dalla, Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Little Tony, cuore matto.

0: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
1: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare, come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Alessandro e chiamo da Palermo. Volevo lanciare un appello a tutti i signori che guidano ad alta velocità nelle strade urbane ed extraurbane, ma soprattutto anche nelle stradine private, dove a volte sono messi anche i dossi per indicare appunto che bisogna rallentare. Invece molti si mettono a correre convinti di essere nel circuito di Indianapolis e spesso si trovano schiacciati sotto le ruote delle auto cani e gatti che magari stanno in zone interne dove ci sono giardinetti, in prossimità di villette. Intanto volevo dire che bisogna stare attenti, perché oltre agli animali potrebbe anche capitare di investire anche un bambino. E poi dopo bisogna comunque cercare di andare più piano con le macchine, ragazzi. Uccidere i gatti porta anche aiella, ve lo dico, perché è così purtroppo. Quindi lancio questo appello: riducete la velocità e rispettate la segnaletica. Ciao a tutti, Alessandro.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 13:53.

Un giorno insieme con Gianni Bella. Torna fra un'ora. Arisa Rugiada. Non so in

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Cettina dalla provincia di Palermo, vorrei esprimere una mia opinione che spero venga recepita dagli organi competenti. È ora che si abolisca il numero chiuso per l'accesso alle facoltà universitarie per medici, fisioterapisti, infermieri eccetera, poiché venendo scelti nel numero i raccomandati che magari non ne hanno la vocazione, ecco che succedono disgrazie nel campo sanitario senza rispetto e umanità per la vita altrui.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Albano, è la mia vita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Se hai i capelli grassi, una volta alla settimana dopo lo shampoo, massaggia il cuoio capelluto con un cucchiaino di bicarbonato e poi risciacqua bene.
0: I consigli della nonna.
1: Per pulire i denti dopo un pranzo al ristorante, puoi usare una foglia di salvia.
0: I consigli della nonna.
1: Un frullato d'anguria, usato come maschera per il viso, nutre e rende luminose le pelli inaridite.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Mango, cuore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Tonino, dalla provincia di Lecce. Vorrei ribadire ancora a quella signora di Torino che ce l'ha con gli extracomunitari. Signora, se gli extracomunitari vengono in Italia non è per divertirsi, ma per lavorare, perché hanno bisogno. Signora di Torino, prima ce l'avevate con i meridionali, adesso con gli extracomunitari, poi con chi ve la prenderete? Il razzismo è una brutta malattia. E lei ne è ammalata, mi sembra. Siamo tutti uguali. Ciao e grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 14 e 59 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Polanca, ogni volta.

0: sono Mina, telefono da Milano e ascolto Radio Margherita perché mi rallegra la vita. Le giornate sono tutte uguali, ma Radio Margherita non ha rivali.
1: Radio Margherita ti rallegra la vita, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Bella.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
0: Radio Margherita, per la libertà. Fiorella Mannoia, il peso del coraggio.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: Enghi. Mille mila missili.
1: Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: mio lato opposto.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu, che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi

0: Un mozzicone acceso può distruggere un'intera foresta. La natura va protetta anche con piccoli gesti di responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Donatella Rettore. Splendido, splendente.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Salvatore Adamo,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Riccardo Stimolo, mi fido di te.
2: Lo sai che in fondo...

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe e chiamo da Marsala. Sono veramente felice sentire che la finanza sta mettendo fuori tutti questi falsi ciechi, invadi, li sta veramente trovando tutti. Gli italiani sono contentissimi. Intanto alla finanza ci darei una medaglia d'oro grossa quanto una padella. Ma le commissioni che hanno fatto diventare ciechi queste persone, ma i dottori che si facevano pagare per fare questo, vengono almeno scovati e puniti? Questi si facevano pagare per fare queste cose, o se la passano liscia? Io vorrei conoscere se questi veramente vengono puniti. Sarei molto più felice ancora. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Scendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Pilma Goic, il profumo dell'erba.
2: Il profumo.

0: Dennis, Star Girl.
1: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 16 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

suoi occhi, che di colpo non riuscisse più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Non sta né in cielo né in terra. La risposta è la vocale U.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero, da quando sto con

0: Anselmi, Forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì che vedrà dei rovesci di pioggia a carattere sparso sin dal mattino sulle regioni di nord-est e sulla Toscana. In estensione poi nel corso del pomeriggio a parte del medio adriatico, qui localmente intense, specialmente sulle zone appenniniche. Sul resto dell'Italia una giornata stabile, ben assolata, con qualche nuvola in transito. Contesto climatico estivo, con temperature massime diurne fino ai 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 17 e 2 minuti. Cacciatori di orizzonti.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
3: Quando io ti perderò. Nel veleno di un addio.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Mimmo, chiamo da Bari. Volevo dare un consiglio a quegli automobilisti che montano i fari elettronici non regolamentari, che a volte per veder bene loro non fanno vedere bene gli altri, quindi abbagliano il conducente della macchina che è di fronte. Chiaramente possono provocare anche incidenti frontali, mortali, che invece di agevolare la loro guida, chiaramente danneggiano la guida degli altri. Quindi attenzione, un consiglio, vorrei chiedervi di non montare fari elettronici, che poi tutto sommato sono anche non regolamentari e costosi. Grazie a Radio Margherita e buon ascolto a tutti quanti. Arrivederci da Bari.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 17 e 28 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Despota, despota, dal greco despotes, tiranno. Significato: colui che esercita una forma di governo con tirannia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Canapa, canapa, dal latino tardo, canapa da cannabis. Significato: pianta erbacea delle cannabacee, con la cui scorza si fanno fili e corde. Tessuto ruvido.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Vera, vera, dal latino tardo viria, bracciale, voce probabilmente di origine gallica. Significato: anello nuziale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sproloquio, sproloquio, discorso fastidiosamente lungo e noioso, prolisso, macchinoso e inconcludente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Anche le frasi innocue possono ferire profondamente. Impariamo ad ascoltare l'impatto delle nostre parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Marco Carta, Supernova.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Marco Massini. Ci vorrebbe il mare.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno, mi chiamo Iacobazzi Sergio, telefono da Mesagne, dalla provincia di Brindisi. Sono uno scrittore popolare e vorrei dare questa notizia. Notiziopoli, ritorno a Krishna. Da tempi immemorabili, in India e fuori dall'India, tutte le classi sociali riconoscono che Krishna è Dio, l'eterna persona divina, da cui tutto ha origine. Colui che si impegna per la causa della coscienza di Krishna nel mondo, cultura vedica, può ottenere la più alta nascita nelle prossime vite. Si può rinascere in una famiglia ricca, aristocratica o in una famiglia di devoti di Krishna. Buona fortuna, amici. Krishna è Dio di tutti gli dei. Krishna è il sacro nome di Dio. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ruggero, sentimenti. Ciao.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 17 e 59 minuti.
1: Biagio Antonacci.

0: Ciao.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Bella.

0: tutto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Anna, chiamo dalla Sardegna, esattamente dalla provincia di Cagliari. Allora, io ho perso un figlio minore in un incidente stradale esattamente 5 anni fa. Tra tante cause non ho avuto giustizia. Volevo sapere come mai la giustizia italiana ridà la patente a queste persone che ammazzano appunto i ragazzi, ammazzano le persone per strada, ridà la patente ai 2 mesi oppure subito dopo averle fatto l'alcol test, di modo che poi possano magari ammazzare altre persone. Comunque io voglio fare un appello a tutti quanti siano nella mia situazione, io combatterò fino alla fine perché vivrò per fare giustizia al mio angelo, al mio Alessio. Ciao a tutti.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
4: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare. Un po' mi

0: a finire.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto preti guariti negare di essere stati curati.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero piccolo, i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte, ma io sono sempre riuscito a trovarli.
1: L'angolo del sorriso.
2: I ricchi non sono mai generosi. Se fossero generosi, non sarebbero ricchi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Diana da Udine. Ricordo l'8 settembre 1943 e i 4.000 morti di Cefalonia. Riflettete e ricordate che non è cambiato nulla.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Francesco Renga,

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Alessandra Amoroso. Tutto a posto.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Io sono Maria Grazia, non ha importanza da dove sono, l'importante è che volevo mandare questo messaggio ai giovani di oggi, perché io sono terrorizzata dal comportamento, diciamo, iniquo che c'è e della inciviltà dei consumi. Comunque, lasciando questo, soprattutto parlo dell'aborto. Sì, è stato legalizzato, però secondo il mio punto di vista l'aborto è un omicidio in piena regola e che non si va né in galera e neanche e lottare non ad armi pari, ma praticamente inveire contro una creatura inerme, ucciderla e avere la coscienza a posto. No, il rimorso rimarrà per tutta la vita. Mi auguro che i ragazzi di oggi mi ascoltino, e anche quelli più grandi, che l'aborto è un omicidio e basta. Tante cose.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Gruppo Italiano.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Gruppo Italiano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Anni Ruggenti,
2: Ai Mi Amor,
1: Tropicana.
3: Gigi D'Alessio, Portami con te.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 19 e 29 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: L'accesso alle competenze digitali è fondamentale per garantire pari opportunità a tutti. Promuovere l'alfabetizzazione digitale significa ridurre il divario tecnologico tra generazioni e classi sociali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Anna Tatangelo, chiedere scusa.
3: Restare

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

amore. Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 19 e 51 minuti. LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei?

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Franco Simone.

fermano a guardare il cielo, mentre un nuovo cambio di stagione se li porta via. Gli uomini si aggrappano ad un giorno nuovo, di ogni cosa nuova

costruzione, ma poi gli scappo, non ti lascio più. Gli uomini, procedure contro il vento, si cercano sempre nei pensieri un'altra realtà. Gli uomini dicono tutti le stesse frasi, ma quando si innamora

e siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo, finisce, se dal cielo ora piove.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 20 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi.

0: al momento giusto in cui ritorni da me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 20:54.

che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 21 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: musica con Franco Simone.
1: È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle

stan chiudendo tendoni e circhi e l'amore si nutre delle luci al neon. All'uscita del tuo lavoro, quanto tempo ti lasci dietro che

questo letto, sto seguendo eccitato ogni sguardo tuo. Hai la mia compagnia, mi vuoi? Hai la mia anima, lo sai?

quando tornerai con la tua memoria fino a noi. Io credo neanche più ti chiederai chi sono e tu chi sei, ma ti basterà un disco ascoltato per la via. Sarà una storia lunga, una canzone, la storia tua, la mia.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un impulso instabile che lambirà parte del centro-nord. Fenomeni a tratti forti da segnalare sulle regioni di nord-est e anche su parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud e sulle due isole maggiori. Clima ovunque caldo ed estivo, ma con temperature massime e lieve flessione sulle zone interessate dai fenomeni. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 21:53.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Camper, A quest'ora, Carissimo Luigi, Angeli in prestito, Gli uomini, Canzone delle domande consuete, Il mio mondo, Cara droga, La casa in via del campo, Fiume grande, Le nuove canzoni, Il cielo in una stanza, Luna blu, Io che amo solo te, Paesaggio, La voce del silenzio, Positano, Luna, tu lo sai, Respiro, Mani d'amore, Sogno della galleria, Meraviglioso l'ottimismo, Tu e così sia, Mia più mia più mia, Tu per me, Notte di San Lorenzo, Orizzonte, Piazza delle Stelle, Una storia lunga, una canzone e Via d'Amsterdam.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Elia Pazzini, solo tu.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Michele, è stato facile.
2: Amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 22 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: forte anche te.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni. Negramaro, mentre tutto scorre.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Allora, io mi chiamo Giovanni, telefono d'Ancona, sono un ex guardia di finanza. Ascolti, dunque, due giorni fa mia moglie è stata scippata sotto casa da un delinquente che gli ha strappato la catenina d'oro dal valore di 500 euro, ma per strappare la catenina l'ha presa per la gola, in cui gli ha lasciato dei segni più tanto belli che adesso dovranno effettuare una visita del controllo al Torino. Ma questo delinquente l'ha fatti, oltre a mia moglie, l'ha fatti di altri 10 di questi furti. E tutti quanti i giornali di qui d'Ancona che trasmettono, anche Radio TV Centro Marche l'ha fatto vedere in televisione, è stata intervistata dalla giornalista di Radio Marcello. Io volevo fare un appello, dico, questa è la polizia, fra polizia e carabinieri non riescono a prendere questo delinquente, perché va dopo la macchina civetta non va bene.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Niccolò Filippucci.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 31 maggio. Sono le ore 22 e 54 minuti.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: so.
1: Sono Lucia da Trapani. Non servono fiumi di parole per dire perché ascolto Radio Margherita. Ci vuole orecchio e tutto è semplice. Per tutte le volte che apro gli occhi e ti sento, e mentre bevo un caffè nero bollente, io ho in mente te. Camminando, indosso il pullover che mi hai dato tu, perché fuori è arrivata la bufera. Passerà, nell'aria c'è un profumo di primavera. Oggi è una splendida giornata di sole ed azzurro. Passeggiando in bicicletta tu mi hai detto sei bellissima. E poi nella mente un pensiero stupendo. Sento già tutti i brividi del mondo, perché stasera mi butto per averti. Come vorrei rose rosse e champagne per brindare un incontro. E mentre ti scatterò una foto scende una lacrima sul viso. E tu con immensa felicità mi dici: sono un ragazzo fortunato, tu sei l'unica donna per me. Abbracciami amore mio, dimmi che mi ami e io ti dirò ti amo.
2: Tra

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 23 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Domenico Modugno. Dio, come ti amo.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: Ogni specie ha un ruolo essenziale nell'equilibrio della natura. Preservare la biodiversità significa garantire il futuro del nostro pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Ciro da San Giorgio a Cremano. Il mio appello è questo: consumate prodotti italiani, comprate prodotti italiani, è il modo migliore per aiutare la nostra economia, sia nel settore agroalimentare che negli altri settori. Consumate prodotti italiani, imparate a leggere le etichette. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Fred De Palma.

Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Fred De Palma.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Fred De Palma.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Adios, Il tuo profumo, Niente di te, Passione, Te lo immagini e Una volta ancora.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Donatella Rettore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

Radio Margherita Musica Italiana presenta L'aforisma del giorno. Ci sono atei di una asprezza feroce che tutto sommato si interessano di Dio molto più di certi credenti, frivoli e leggeri.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Marco e chiamo dalla provincia di Catania. Chiamavo in merito alla situazione disastrosa che attualmente si sta creando in Italia. In Italia molti giovani sono senza lavoro, l'unica cosa che posso dirvi è di non perdere la speranza, di andare avanti, e se non c'è il lavoro, createvelo voi.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è l'1 giugno, è mezzanotte e 53 minuti.
0: Iva Zanicchi, Chi mi darà?

0: Ciao, sono Grazia da Catania. Io ascolto Radio Margherita perché mi piace rivivere tutte le belle emozioni della grande musica italiana.
1: Radio Margherita ti fa rivivere le grandi emozioni della musica italiana, anche a Catania.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Paolo Belli. Bellissima.

0: con il brano Io che amo solo te si sono confrontati oggi Gianna Nannini e Sergio Endrigo. Confronti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
4: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Lidia Adrani di Mondovì. Nel mio paese, in un paese vicino, ci sono ancora molti fabbricati con tetti d'amianto. Ho fatto un esposto all'USL, ma è caduto nel vuoto come tanti altri. Mi domando cosa stanno a fare questa gente pagati profumatamente e che non muovono un dito per la salute pubblica per cose così gravi. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Tiro Mancino. Fuggevoli presenti.

0: entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Adriano Celentano.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Prepara un tonico naturale per il viso con effetto astringente, facendo cuocere 2 arance a pezzi e il succo di un limone dentro 1 litro di acqua per 1 ora. Filtralo e usalo a gocce su battuffoli di cotone.
0: I consigli della nonna.
1: Occhi affaticati e occhiaie? Prendi 2 bustine di camomilla, bagnale sotto il getto di acqua tiepida e dopo averle leggermente strizzate, usale come impacco sugli occhi chiusi per 1/4 d'ora.
0: I consigli della nonna.
1: Un massaggio periodico con il bicarbonato umido renderà la pelle delle tue mani morbida.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: L'uso eccessivo di internet può compromettere le relazioni sociali e la salute mentale. Educare a un uso consapevole del digitale è fondamentale per il benessere delle nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Raffaele Campus, Cagliari. Io faccio parte del movimento Sardegna Libera. Se la Sardegna vuol salvarsi, ci dobbiamo distaccare veramente dall'Italia. Essere indipendenti. Solo così ci possiamo salvare. Ringrazio tutti coloro che mi sosterranno su questo messaggio. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è l'1 giugno. È l'una e 51 minuti.

0: Aiello e Levante. Sentimentale.
1: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

Sono Enzo da Napoli e faccio il panificatore. E la notte, mentre lavoro, sale il profumo del pane. E naturalmente ascolto Radio Margherita, che porta in alto il profumo delle sue note.

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Rita Pavone.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Piero Allegrini, non ti lascio.